0: Bravo, tutto bene?
1: Bravo, tutto bene?
0: Two-man training team, ID number 1239-116.